e madon bene pelare meno lok me namba chen lok me namba rio ma kwa lokom gen enone e nuni bene be bene le ha be bene le be bene don out to gak mano kejo madong bebe ento kenano no gen man mero ah chevere yo madong fetio chevere yo yo mo madong pelare dog bene.